0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1. Morire.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 3:03.
0: Radio Italia 1.
2: Un grand dimanche qui s'achève.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Italia 1.
3: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:03.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP Segue Eni annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
4: Dopo Eni anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Vizio. Sarà inevitabile.
3: Vinceremo questa guerra molto presto. Non appena la vinceremo, il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi, sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato, ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
5: Si conclude con la visita a Metz nel dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes.
3: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Dopo il pesante KO con il Belgio, torna in campo l'Italia nella seconda gara di Nations League. Alle 20:45 a Bursa gli azzurri sono ospiti della Turchia. Torna Bastoni in attacco, spazio a Raspadori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur tra Bolpiano e San Giorgio in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Radio Italia 1.

male quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni, anche la Zera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano, rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi: 2,19 al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di Pisca terrà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte, fino a 48 ore prima, dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon lunedì, inizia la settimana e iniziamo questo appuntamento davvero con tante notizie. Alcune sono anche delle novità, delle sorprese. Allora, non è una sorpresa tornare a parlare di Ballando con le Stelle, ma adesso Mili Carlucci svela tutte le novità, i ruoli della Sciarelli, Fialdini e Ventura. Ci sono alcune novità che leggeremo tra pochissimo. Parleremo di Samira Lui, sul fidanzato Luigi, la proposta di matrimonio, se arriva sicuramente accetterà, sì, perché è amore vero. Parleremo di Nicole Kidman che torna a Portofino, ci sono le foto del nuovo soggiorno in Liguria e poi attenzione perché probabilmente nella nuova stagione televisiva ritroveremo Amadeus su Rai 1 al posto di Stefano De Martino. Ma c'è una novità, una novità importante per quanto riguarda Amadeus, il ritorno in Rai. E poi parleremo anche di Fedez che mostra per la prima volta sui social il viso del figlio Edoardo Lupo. Insomma, tante notizie insieme come sempre alle vostre scelte musicali al 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: Allora, è andata in onda un'intervista molto molto bella, anche in alcuni casi delicata, perché si parla di matrimonio. Ospite a Verissimo Samira Lui, che ha parlato appunto del suo rapporto con Luigi Punzo, il suo compagno, e ha confidato a Silvia Toffanin: l'amore va bene, va tutto bene, siamo felici, dice la conduttrice della Ruota della Fortuna. Ecco, se dovesse mai arrivare la proposta di matrimonio l'accetterei, anche perché comunque sono 8 anni che stanno insieme, dice, sono tanti, ma sembra ieri che ci siamo conosciuti. È stato sempre il mio sostenitore numero uno, mi ha sempre spronata e accompagnata anche nelle scelte di varie decisioni, è sempre vicino al mio lavoro e alla mia vita personale, ha un carisma incredibile e mi piace da morire. Insomma, si capisce dalle parole che è innamoratissima, quindi molto probabilmente, se dovesse arrivare alla proposta di matrimonio, Samira Lui accetterebbe immediatamente.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31. Comprooro.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Gemelli diversi con Tra le dita, e arriva il messaggio audio della Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno tesoruccio, buongiorno mio, buon inizio di settimana.
0: Grazie, anche a te.
1: Oggi ci ascoltiamo Elisa, la canzone Sceglila tu.
0: Va bene.
1: Ti auguro una bella giornata, ti abbraccio tanto tanto e forte forte, ci sentiamo domani. Daviduccio del mio cuore, baci bacissimi.
0: Ciao, baci bacissimi anche da parte mia, grazie, buon inizio settimana, eh sì, ricomincia un'altra settimana, però visto già le previsioni meteo sarà una bella settimana con qualche nuvoletta, nessuna pioggia e la temperatura tiene ancora, dai, gradevole sicuramente. Allora ho scelto Elisa con Eppure sentire.

Cash con Gue Casini è il titolo di questa canzone, ma adesso parliamo di Laura Pausini, che in un'intervista dalla zia Mara domenica in ha raccontato che è arrivata a un certo punto dove non voleva più cantare e poi famiglia e amici mi hanno dato la forza di tornare. Poi racconta un lato della sua vita personale e privata di questo sostenitore che neanche lei, quando poi ha avuto l'occasione di parlare, avrebbe mai creduto. Allora, tra i vari sostenitori c'è anche Papa Leone, il primo papa che ho incontrato, raccontato, è stato Papa Wojtyla, ricorda la Pausini, raccontando poi l'incontro più recente. Il pontefice le avrebbe confidato di essere suo fan dal 1993 e le ha detto: io sono rimasta spiazzata, cioè ho detto lui è il papa, com'è possibile, è talmente umano e sembrava un incontro di fan club. Ecco, c'è proprio questo rapporto, no, bello, umano, tra Laura Pausini e anche poi il nuovo papa, Papa Leone, che ha confidato di essere suo fan dal 1993.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 5 Torino-Courmayeur tra Volpiano e San Giorgio in direzione Courmayeur. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Caselle e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Allora, Fedez, lo sappiamo, è diventato papà per la terza volta lo scorso 16 luglio con la nascita del piccolo Edoardo Lupo, primo figlio nato dalla relazione con la nuova compagna Giulia Onegger e terzo per il rapper dopo Leone e Vittoria avuti con Chiara Ferragni. Dopo i mesi turbolenti legati al caso mediatico del Pandoro Gate e alla separazione da Ferragni, Fedez sembra aver ritrovato l'equilibrio e la serenità proprio grazie alla nuova famiglia che sta costruendo insieme a Giulia. Prima l'acquisto di una nuova casa a Milano, poi l'arrivo della gravidanza e ora la nascita del bambino. Fino a poche settimane fa il cantante aveva scelto di non mostrare il volto del figlio sui social, ma ora che Edoardo ha circa 2 mesi e mezzo ha deciso di condividere con i follower una foto del piccolo. Nella storia pubblicata su Instagram si vede Giulia che tiene in braccio il bambino nella cucina di casa mentre lui indossa un bavaglino con una scritta ironica in inglese che gioca sul suo arrivo. In famiglia, nello scatto, il piccolo guarda dritto verso l'obiettivo, cioè verso papà Fedez, che ha immortalato, ecco, l'attimo, e dunque è diventato virale questo scatto. Finalmente, a distanza di qualche mese, vediamo il volto del piccolo.
1: Radio Italia 1.

0: Adesso ad un'avvocata di 50 anni di Trieste, una richiesta di assistenza per un problema all'auto si sarebbe trasformata in una lunga vicenda giudiziaria. Protagonista appunto un'avvocata cinquantenne di Trieste che nel maggio del 2024 si trovava a Cervignano nel Friuli quando la sua auto ebbe un guasto al volante. Il mezzo sarebbe stato preso in carico da un meccanico triestino che però l'avrebbe utilizzata senza autorizzazione, accumulando sanzioni per 7.000 euro in fermo amministrativo. Le prime risposte sarebbero arrivate non dall'officina ma dalla casella di posta elettronica certificata. Il 15 luglio del 24 la donna avrebbe ricevuto una sanzione relativa a una sosta effettuata in uno spazio riservato alle persone con disabilità. Una contestazione che avrebbe immediatamente insospettito la proprietaria, visto che secondo la ricostruzione dell'accusa la proprietaria avrebbe perso completamente le tracce della propria automobile. La donna avrebbe quindi contattato il meccanico per chiedere spiegazioni. La situazione però sarebbe diventata rapidamente più complessa, perché alla prima multa ne sarebbero poi seguite altre. Tra le contestazioni ci sarebbero anche due relative alla circolazione della vettura nonostante un precedente fermo amministrativo di natura fiscale. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, la donna avrebbe sostenuto di non aver mai autorizzato il meccanico a utilizzare la vettura.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Allora, i social hanno regalato un video particolare pubblicato su Instagram lo scorso 22 settembre di Taylor Mega e Gianluca Torre, uno dei tre conduttori di Milano di Casa Prima Vista. Insieme sono una coppia social decisamente inaspettata e proprio questo è uno degli elementi che rende particolare questo video, appunto, come già detto, pubblicato su Instagram, nel quale l'agente immobiliare è diventato popolare con Casa Prima Vista, accompagna l'influencer alla scoperta della sua casa milanese. Perché? Perché, come già detto la settimana scorsa, Taylor Mega ha deciso di mettere in vendita la sua abitazione. Allora, è un annuncio originale capace di attirare migliaia di like e speriamo che funzioni anche per la vendita, anche perché il costo di questa abitazione in zona Brera Milano è di 1.345.000 euro.
2: Radio Italia 1.

0: Tra poco nella seconda ora parleremo di novità per quanto riguarda la TV italiana. Sapete, no, Amadeus tornerà su Rai 1 prendendo il posto di Stefano De Martino, ma ovvio con un programma cucito sul suo personaggio. Ci sono poi altre notizie proprio appunto legate al ritorno di Amadeus.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 10:02.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Enilive e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Azera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa a Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la quinta volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: La tua musica su Radio Italia 1.

0: parli più.
1: Seconda ora in diretta su Radio Italia 1 e in questa seconda ora parliamo subito di un compleanno. Secondo voi chi è che ha festeggiato 50 anni e ha festeggiato questa bella età a Las Vegas in Nevada? Ecco, ve lo dico subito, è stato Francesco Totti. Prima tutti insieme a sparare al poligono, poi la cena tutti insieme con menù italiano. Francesco Totti ha festeggiato così i suoi 50 anni a Las Vegas in Nevada, insieme a lui le persone più care, i figli e Noemi Bocchi, ma anche tanti amici che gli sono sempre rimasti accanto e che l'hanno seguito in questo weekend americano. Noemi Bocchi, Chanel e Christian Totti hanno mostrato su Instagram foto e video del pomeriggio passato a sparare al poligono. Poi tutti insieme sono andati a cena, dove Francesco Totti si è presentato con una maglia da football personalizzata con scritto Francesco e il numero 50.
0: Radio Italia 1.

0: Allora, questa è una storia, no, curiosa, perché in un paesino dove ci sono 600 persone è stato aperto un club privé. Forse verrà qualcuno da fuori, ecco, non saranno sicuramente gli abitanti del paesino. Allora, e tra l'altro questo club privé per scambisti è stato aperto proprio di fronte alla chiesa, e infatti hanno titolato "Inferno e paradiso non sono mai stati così vicini", almeno a Carmignano, piccola frazione del comune di Sant'Urbano in provincia di Padova. Qui da qualche giorno tiene banco l'inaugurazione di un club privé per scambisti. Già di per sé è un piccolo scandalo all'interno appunto di un borgo che conta nemmeno 600 persone, ancor di più se pensiamo che il locale dedicato all'attività piuttosto piccante ha aperto proprio davanti alla chiesa.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: J-Ax con Vita, Morte, Miracoli. Allora, è un nuovo inizio, non ci sentiamo nuovi, aggressivissimi. Mia mamma Milly Carlucci, ospite a Domenica In, ha raccontato che sta per partire quello che è il programma che ha fatto parlare più di tutte le altre edizioni di Ballando con le Stelle. Ha svelato alcune delle novità della nuova edizione, mantenendo però ancora tanto mistero attorno alla giuria, che sarà annunciata soltanto alla fine. Il primo spoiler è stato l'annuncio della ballerina per una notte nel corso della prima serata, e sarà Federica Sciarelli, ex volto di Chi l'ha visto. Insomma, e quindi ci sono delle novità, c'è ancora tanto mistero sulla giuria, e quindi ci tocca aspettare poi la prima puntata, la messa in onda della prima puntata, che avverrà il prossimo 3 ottobre su Rai 1.
1: Radio Italia 1.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

0: Francesca Michelin con Strega Comanda, e tra poco, dopo aver raccontato e aver fatto gli auguri a Francesco Totti, auguri anche per essere entrato nei 50 anni, tra poco faremo gli auguri ad un altro personaggio molto molto amato e conosciuto, e che festeggia qualche anno in più.
1: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi anticipiamo quindi che lungo la statale 24 del Monginevro, per lavori, sarà vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 26 tonnellate tra Cesana e Clavier dalle 21 di domani, martedì 29, alle 6 di mercoledì 30 settembre. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

Giovanotti con il ragazzo fortunato, e beh, lui è il ragazzo fortunato da sempre. E ieri ha festeggiato, ragazzi, un traguardo importantissimo. Ha festeggiato 60 anni, ha spento 60 candeline dopo aver attraversato innumerevoli stagioni della vita e della musica, dal rap al cantautorato. Giovanotti, ecco, rimane per noi il ragazzo fortunato di sempre, e ieri ha festeggiato 60 anni. Tanti tanti auguri.

0: Certo che pensavo non si può bere neanche uno spritz in santa pace, perché sentite qui questa notizia: usavano prodotti di seconda scelta per preparare lo spritz, il cocktail d'aperitivo più famoso della laguna veneziana, diventato popolare anche poi in tutto il resto d'Italia. E fin qui tutto ok, non è infatti reato utilizzare una sottomarca per preparare l'aperitivo. Lo è invece mascherare il prodotto utilizzato dentro le confezioni della marca più blasonata e poi venderli a prezzi super competitivi, ingannando di fatto il cliente. È successo davvero, e caso vuole proprio a Venezia. Nei giorni scorsi, racconta il Gazzettino, il primo sequestro nel quartiere di Sestier di Cannaregio. Quindi praticamente loro utilizzavano prodotti di seconda scelta messi all'interno di bottiglie che invece hanno delle etichette di marca, le più blasonate, e poi lo vendevano a prezzi molto più alti. Insomma, ragazzi, uno va a prendersi uno spritz, pensa di bere bene, e invece purtroppo non è così.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: VIP scelgono l'Italia e sempre più VIP scelgono di soggiornare, quando sono appunto nel nostro bel paese, in Liguria. Allora, Nicole Kidman è tornata appunto in Liguria e ha scelto ancora una volta Portofino per trascorrere alcuni giorni di relax. L'attrice è già avvistata nella Riviera Ligure durante l'estate, ha documentato il nuovo soggiorno sui social mostrando alcune immagini della sua permanenza nel borgo.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:02.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Rivoluzione azzurra in ossequio al turnover, ma anche per scuotere la nazionale maltrattata dal Belgio, costretta già ad una missione simile a quelle da vietato sbagliare, pena la Serie B di Nations League. Dunque stasera Bursa vicino Istanbul, gli azzurri nella seconda gara del girone, poi chiamati a giocare altre due sfide in 7 giorni, sono ospiti della Turchia di Montella. Linea a Bursa.
5: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
6: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
5: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
4: Ribaltone in casa Parma, esonerato il tecnico spagnolo Carlos Cuesta in pool per la successione l'ex giocatore gialloblu Alberto Gilardino. In lizza anche d'Aversa Zanetti. Basket, prima giornata di Serie A, davanti a 6.300 spettatori ha debuttato la Maxima Roma, seconda squadra capitolina, travolta 94-75 da Napoli, guidata dall'ex Repeja. Vittorie di Virtus Bologna e Milano, proiettate all'Euroderby, successi anche di Tortona e Udine. Ciclismo senza Pogačar, il suo compagno di squadra, l'americano Brandon McNulty, conquista la medaglia d'oro nella prova in linea professionistica conclusi i mondiali di Montreal. Argento all'australiano Matthews, bronzo all'olandese Van der Poel, nono migliore degli italiani Ciccone. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, la gente entusiasta assiepata sul lungomare Caracciolo, Luna Rossa ha dominato le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto al match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Borling, oggi timoniere di Luna Rossa. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

Biagio Antonacci e Saif con Spirituale, la canzone che apre la terza ora dell'appuntamento dedicato alle notizie di gossip. Allora, questo è un bel annuncio: venerdì 25 settembre alle 13:57 è arrivato il secondo figlio per una ballerina molto amata, Alice Bellagamba, ex ballerina di Amici e volto noto della TV, diventata mamma bis da poche ore. La 38enne marchigiana, tornata a vivere a Iesi, dove continua a occuparsi di danza, ha annunciato la lieta notizia sui social, svelando anche il particolare nome scelto per il piccolo. Il piccolo si chiama Falco. La tua musica.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Franco 126, futuri possibili. Allora, tra gli ospiti di Verissimo, che è andato in onda durante il weekend, la campionessa olimpica di pattinaggio su ghiaccio Francesca Lollobrigida, al settimo mese di gravidanza, ha svelato il sesso del nascituro. Aspetto un bimbo, si chiamerà Riccardo, ha detto l'atleta, doppio oro ai giochi invernali di Milano Cortina 2026.
2: Radio Italia 1.

Ha mantenuto la promessa il principe Harry, allora è andato nell'Ontario per un evento di raccolta fondi, ma anche per mantenere una promessa, quella di lanciarsi col paracadute insieme ad Ed Marshall, veterano della Seconda Guerra Mondiale di 102 anni, che aveva incontrato in un centro per veterani a Toronto. In quell'occasione l'ex paracadutista aveva detto a Harry che in occasione del suo 100° compleanno nel 2024 si sarebbe lanciato da un aereo per raccogliere fondi a favore di un ospedale pediatrico di Toronto. Harry aveva promesso a Marshall che sarebbe tornato in Canada per accompagnarlo in un altro lancio. Questa volta Marshall non ha potuto effettuare il lancio per motivi di salute, ma suo nipote si è lanciato dall'aereo insieme al principe Harry, mentre Marshall è rimasto seduto nella parte posteriore dell'aereo. La tua musica.

0: E ieri qualcun altro ha festeggiato il compleanno, no? Adesso vi racconto, questo ragazzo fa parte della vita di Michel Hunziker, che ha smesso ormai di nascondersi e di nascondere la sua storia d'amore. Questa volta per Giulio Berruti ha scelto delle parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni. In occasione del 42esimo compleanno del compagno, festeggiato domenica 27 settembre, la conduttrice ha condiviso nelle sue Instagram Stories una foto che li ritrae stretti in un abbraccio, sopra lo scatto un breve ma inequivocabile dedica: auguri amore mio, accompagnata da un cuore rosso. E questo conferma la loro relazione.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quella punta.

Allora prepariamoci, perché sia oggi che domani le temperature aumenteranno, soprattutto al nord, dove ci sarà tempo soleggiato, solo qualche velatura nel corso della giornata, e poi pian pianino, almeno sino alla prossima settimana, dovrebbe essere stabile il tempo in Piemonte. Dopodiché tra il 2 e il 5 ottobre inizieranno a cadere le prime piogge, tranne che sulla nostra regione, in buona parte dell'Italia, tranne che per il Piemonte, almeno così dicono le previsioni meteo, cosa che poi dovrebbe cambiare subito dopo, tra il 6 e il 9 ottobre, quando arriveranno anche rovesci, forse molto probabilmente anche in Piemonte.

0: Allora, qualcuno si sarà chiesto, no, cosa avrà pensato Francesco Totti spegnendo 50 candeline. Ecco, in realtà lui ha ammesso di sentirsene 25, cioè praticamente la metà, e poi ha detto: spegnendo le candeline ho pensato, ma che davvero? Cioè, 50 anni, ragazzi, il tempo vola. E quando poi arrivi a una certa età ti accorgi che è davvero volato, però dentro cerchi di rimanere sempre giovane, e ti fa strano pensare poi di avere un'altra età, perché dentro poi in realtà molto probabilmente davvero si sente un 25enne Francesco Totti.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: La tua

0: Allora, quello che raccontano gli esperti di televisione questa sera sarà un appuntamento con il Grande Fratello VIP molto particolare. Ci saranno delle sorprese, delle novità, sarà un appuntamento da non perdere. E poi domani ne parleremo in diretta come sempre su Radio Italia 1. Io vi auguro uno splendido lunedì, mi raccomando, fate i bravi, vi aspetto domattina dalle 8 sempre in diretta
1: Radio Italia 1.

0: Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti. Protestano invece i gestori delle stazioni di servizio, che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per un quarto l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio. L'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede insieme tutti i giorni dalle 12 alle 13. Settimana scorsa tantissime interviste, ma ovviamente ci saranno anche questa settimana soprattutto la preparazione con Fondazione Italia Digitale, chiaramente, quindi vi daremo poi più informazioni sulla giornata di venerdì, in cui io non ci sarò proprio perché sarò insomma insieme ad Annalisa Delrico a Fondazione Italia Digitale, itinerante in questo caso al Festival Digitale Popolare. Quindi seguite, mi raccomando, anche la pagina su Radio Italia 1, seguiteci sui social, e adesso andiamo avanti con Tiziano Ferro.
2: Radio Italia 1.

vuole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia, ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza senza mandarti giù, mandarti giù. Ma tu sei per me qualcosa che non so spiegare.

0: Tu sei per Mary con i Giotti su Radio Italia 1. Allora, da Insanity Page, ecco, mi ha colpito questo articolo perché è un po' vero, chissà quante si riconoscono. Sei stanca morta ma non vai a dormire, c'è un motivo, sai già che dovresti dormire. Quante di noi, sei stanca, hai sonno, sei ovviamente stremata magari dalla giornata, eppure resti sveglia a guardare una serie, scrollare il telefono, leggere un altro capitolo. No, non è masochismo, si chiama Revenge Bedtime Procrastination, ha proprio un nome, la procrastinazione del sonno per vendetta. Attenzione, il meccanismo è semplice quanto crudele: se la giornata non ti ha lasciato un solo momento per te, tra lavoro, spostamento, commissioni, faccende, la sera può diventare l'unico spazio in cui finalmente fai qualcosa che ti piace, e rinunciarci per andare a dormire può sembrare quasi come rinunciare anche a quel poco di tempo tutto tuo. Non serve avere un lavoro massacrante per viverlo, può succedere anche dopo una giornata semplicemente piena di impegni e responsabilità, quando il tempo libero è stato praticamente zero. Il problema è che in quelle ore rubate al sonno, anche se sul momento sembrano preziose, il giorno dopo possono presentare il conto. Questo è vero, è verissimo. Tante volte dico: guarda, mi metto nel letto, cascasse il mondo, io adesso devo chiudere gli occhi, voglio dormire. Poi dopo scrolli il telefono, vorresti vedere ancora magari un pezzo di quella serie per vedere come è andato a finire quell'azione che magari avevi stoppato, e alla fine stai sveglio, magari a un certo punto guardi, è passata la mezzanotte e dici: mamma mia, la sveglia sono alle 6, ma come penso di farcela, e invece in qualche modo poi ce la facciamo, ma ci portiamo addosso tutto questo sonno arretrato. Quindi procrastinazione del sonno per vendetta, perché non ci dedichiamo del tempo per noi durante il giorno, che è abbastanza grave. Ecco, insomma, bisognerebbe farlo, ma non sempre così facile, anzi. Adesso arriva Miley Cyrus.
1: Radio Italia 1. Let's go.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Gemelli diversi tra le dita su Radio Italia 1. Allora, sapete che amo raccontare storie di vita, perché la vita va raccontata, e Premium Collection ogni tanto mi riporta queste storie. A 5 anni dona i suoi risparmi per il terremoto, e quello ad Haiti, lo ricorderete tutti. 13 anni dopo, pensate, vince 48 milioni alla lotteria. Sembrerebbe il karma. Solo i 5 anni aprì il suo salvadanaio e donò tutti i suoi risparmi per aiutare le vittime di un devastante terremoto dall'altra parte del mondo. Non possedeva una grande somma di denaro, non conosceva quelle persone, non cercava fama, ricompense o riconoscimenti. Aveva semplicemente visto una comunità in difficoltà e aveva deciso di destinare ogni centesimo che aveva a una buona causa. Poi passarono 13 anni. A 18 anni acquistò il suo primo biglietto della lotteria e contro ogni probabilità la sua vita cambiò completamente. Vinse un incredibile jackpot da 48 milioni di dollari. Il dettaglio più sorprendente è il contrasto tra i due momenti. Da bambina aveva dato via tutto il suo piccolo patrimonio per aiutare degli sconosciuti. Anni dopo si ritrovò improvvisamente davanti a una somma di denaro abbastanza grande da trasformare il suo futuro finanziario. Naturalmente non esiste alcuna prova che la generosità, insomma, abbia causato quella vincita. La lotteria dipende dal caso, dalle probabilità, ma il simbolismo resta comunque incredibile. Una fotografia mostra una bambina con il suo piccolo salvadanaio, l'altra mostra la stessa persona 13 anni dopo con un assegno da 48 milioni di dollari. Un gesto di beneficenza, 13 anni di distanza e una vincita milionaria che ha cambiato per sempre la sua situazione economica. Forse è soltanto una straordinaria coincidenza, ma questa storia sicuramente lascia una domanda interessante. La fortuna può davvero presentarsi nei modi più imprevedibili? Secondo me assolutamente sì.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: Robin Schulz, il suo nuovo singolo M2PM, chiude lo spazio insieme dell'Ora con la Mucchio. Vi ringrazio per essere stati con me. Noi ci risentiamo domani, mi raccomando, intorno alle 12.40 ci sarà il presidente di Fondazione Italia Digitale, Francesco Di Costanzo, per parlare del Festival Popolare Digitale al quale io e Radio Italia 1 saremo presenti. Adesso vi saluto, vi auguro buon pranzo e a domani. Ciao.
1: La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
3: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio ENI ed ENI Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia che in scia con ENI ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5,8 euro sino a 10,20 euro. Importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece

0: parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni e DP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
1: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
2: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
1: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Italia 1. We will...

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, eccomi pronto anche in questo lunedì 28 di settembre ad augurarvi un buon pomeriggio. È un buon inizio anche di questa nuova settimana che passeremo insieme in diretta qui su Radio Italia 1 con tutte le novità, gli aggiornamenti, le notizie più curiose, insomma, in retroscena dal mondo dello spettacolo, tutto quello che c'è da raccontarvi per stare insieme in queste ore di pausa pranzo, in leggerezza, sicuramente anche con tanta musica e la possibilità di interagire con noi attraverso i messaggi WhatsApp, il 347 049 3131 è a vostra disposizione con tutti i messaggi di testo ma anche audio, quindi iscriveteci e anche dite la vostra su tutto quello che vi raccontiamo in diretta. Ce ne sono un sacco di cose da raccontare, complice anche il weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle. Spero sia andato nel miglior modo possibile per tutti quanti voi. Pronti a partire con Robbie Williams, lo facciamo con All My Life.
2: Radio Italia 1.

Rolling Stones con i The Colors qui su Radio Italia 1. Al nostro gossip è servito, in diretta con me Federico fino alle 15 per occuparci ora del traguardo tanto atteso, ma forse no, è il vero, però alla fine il tempo corre, corre veloce, e i 50 anni sono arrivati anche per Francesco Totti, ex capitano della Roma, che proprio ieri ha spento 50 candeline, l'ha fatto in America, a Las Vegas, circondato dagli affetti più cari. Insieme a lui infatti c'erano i figli Christian, Chanel e Isabel, tutte e tre, la compagna Noemi Bocchi, la quale ha pubblicato foto e video sui social. Si tratta di immagini che raccontano un festeggiamento in grande stile, con menù da leccarsi i baffi, una grande torta che richiama la passione di Totti per il poker, ma anche la città in cui ha celebrato il 50esimo, e poi il siparietto canoro con Chanel protagonista. Il claim della serata è stato Welcome to the Fabulous 50, ovvero benvenuto nei favolosi 50. I festeggiamenti sono iniziati con una sorpresa che Noemi, flower designer, con già alle spalle un matrimonio finito e due figli, ha fatto a Totti nella camera d'albergo dove hanno dormito a Las Vegas. Gli ha fatto trovare tanti palloncini a forma di cuore con delle fotografie attaccate, immagini di un amore a lungo tenuto segreto, che nel tempo poi è cresciuto e si è anche fortificato. Poi spazio al divertimento insieme alle famiglie al completo, c'erano anche i figli di Noemi Bocchi, radunati dietro una lunga tavolata. Tutto per te, ha scritto Noemi sui social, e sotto una luce soffusa di candele bianche e rosse una lunga tavola risplende tra bagliori d'argento e raffinate promesse di festa. Il menù tutto inizia con il cocktail di gamberi, una pregiata selezione di sushi, poi il trionfo di primi piatti unendo la cremosità della cacio e pepe, la ricchezza dei rigatoni alla bolognese, l'essenza del risotto all'astice, poi ancora bistecche, tenero pesce bianco, i contorni dall'insalata ai carciofi. Il menù si è chiuso con un dolce abbraccio di tiramisù e panna cotta immancabile. Hanno magnato ovviamente la torta che richiama il poker, e poi palloncini in grandi quantità, la scritta Happy Birthday, numero 50, caratteri cubitali. Lui che soffia le candeline, felice di essere lì in quel momento con i suoi grandi amori. Noemi ha ripreso tutto col telefono, anche il momento riservato in cui la piccola Isabel scrive una letterina al papà che comincia con "papino mio, tanti auguri, oggi fai 50 anni e Chanel invece si scatena sulle note di "maledetta primavera", ovviamente con il riadattamento che i tifosi giallorossi conoscono bene, ovvero "sosterrò sempre solo la mia Roma, lo sai, perché tutta la mia vita è giallorossa, c'è una ragione, ho la Roma in fondo al cuore, esse Roma, io non vivo senza te". E Noemi che commenta, senti i capi ultra, E poi per terminare anche Totti si scatena sulle note di "balliamo sul mondo" di Ligabue, il neo cinquantenne ormai balla e si diverte, farà un'incursione, chi lo sa, magari nel programma di Milly Carlucci, in cui Noemi Bocchi gareggia come concorrente, chi lo sa. Una cosa è comunque certa, era un po' che Totti non si faceva vedere così felice e spensierato. La tua

0: Andrest di Sambra su Radio Italia 1, le 13:29 in questo istante. È tempo di compleanni, ieri anche Michel Hunziker ha festeggiato, non il suo, quello del suo fidanzato. È sempre più innamorata, la sua relazione con Giulio Berruti sembra andare a gonfie vele, e quindi Michel, solitamente molto riservata sulla sua vita privata, ha deciso di lasciarsi andare alla prima dedica d'amore social per il suo fidanzato Giulio Berruti. Lo ha fatto in occasione del compleanno di lui, ieri ha compiuto 42 anni e ha scelto questo momento speciale per ribadire quanto lo ami. La conduttrice, infatti, nelle sue storie Instagram ha pubblicato una foto insieme al compagno, una foto dolcissima che vede i due scambiarsi gesti d'affetto. Lui le tiene il viso con la mano quasi a proteggerla e lei si abbandona in un abbraccio travolgente. Poi la dedica auguri, amore mio, contatto di cuore rosso e tag al fidanzato, quindi tutto esplicito. Una dedica che sembra dimostrare quanto questo amore è iniziato nel 2025. Sia forte ormai, è destinato a durare a lungo, contrariamente alle varie voci, no, su una presunta crisi che sono girate, anche queste immancabili, nelle ultime settimane. A fare da colonna sonora al post in questione un brano di Craig David intitolato For Once in My Life, una canzone che parla di amore vero e di qualcuno di cui potersi fidare dopo tanto tempo. Sembrerebbe descrivere appieno il momento che Michel Hunziker sta vivendo ora. Giulio Berruti non ha ricondiviso la storia per ora, però sono sicuro che abbia apprezzato molto la dedica della sua dolce metà, con cui si presume abbia festeggiato insieme il suo compleanno.
1: Radio Italia 1.

0: Up Out and Gone di Nio su Radio Italia 1. Allora, i Maneskin ci sono andati oppure no? Cioè, i tre restanti componenti della band al matrimonio di Damiano, sembra proprio di sì, stanno ad alcuni indizi che stanno circolando sui social. Si tratta di foto che involontariamente, diciamo, incastrano per così dire Ethan Torchio, Thomas Raggi e pure Victoria De Angelis, che stando alle indiscrezioni c'erano e come poi alle nozze del loro compagno di band Damiano, non al momento del sì ma alla festa serale. Il gruppo però ha scelto di mantenere un profilo basso e quindi non fare alcun tipo di annuncio ufficiale della propria presenza, lasciando i riflettori tutti su Damiano e ovviamente Dove Cameron nel loro giorno speciale. Anche se si è trattato di un ritorno insieme solo per una festa di matrimonio, la reunion dei Maneskin fa già sognare i fan, anche in vista di un ritorno insieme sui palchi di cui si vocifera da tempo. Ma come facciamo a dire quindi che Ethan, Thomas e Victoria erano alla festa di nozze del loro ex frontman? Beh, grazie ad alcuni scatti rubati, ma bisogna fare un passo per volta. I tre componenti della band attesissimi al matrimonio di Damiano David e Dove Cameron non hanno partecipato al rito civile che si è svolto in quel di Montalcino, e da qui è iniziata a girare la notizia, no, sulla loro assenza alle nozze. Alla festa però non sono mancati, anche se non c'è nessuna classica foto di gruppo ufficiale. A dimostrarlo sono alcuni scatti che sono stati fatti invece dai presenti durante i festeggiamenti nella villa Castiglion del Bosco. Seduta a tavola, infatti, è stata riconosciuta la fidanzata di Thomas Raggi, Lavinia Albrizzi, ma anche Luna Passos, compagna di Victoria, e sembra anche che Ethan e Thomas siano stati avvistati di spalle in altre foto. Perché mantenere quindi il silenzio sulla loro presenza? Una scelta di comunicazione forse ben precisa e fatta presumibilmente dal gruppo in vista di una reunion musicale ufficiale che verrà comunicata in seguito magari, no? Inoltre i Maneskin sarebbero attesi sul palco dell'Ariston per Sanremo 2027.
1: Radio Italia 1.

Sempre insieme, sempre in diretta su Radio Italia 1. Allora, c'è anche Ben Affleck che sta scoprendo proprio sulla sua pelle che nessuno è più spietato di un adolescente in casa, soprattutto se quell'adolescente è tua figlia. Eh sì, l'attore ospite del Jimmy Kimmel Live proprio nella puntata di giovedì scorso 24 settembre si è lasciato andare a un racconto esilarante su come i suoi tre figli avuti con l'ex moglie Jennifer Garner, Violet di 20 anni, Serafina di 17 e Samuel di 14, lo abbiano ormai relegato al ruolo di papà non più figo. La star del cinema ha spiegato che ogni tentativo di dare consigli così genitoriali ai ragazzi si trasforma in un vero e proprio boomerang. Adesso do consigli e provo a parlare con loro, a fare da genitore come si fa di solito. Quello che ho scoperto, dice Ben Affleck, è che adesso non c'è più solo un adolescente che alza gli occhi al cielo. Io magari mi lancio in qualche discorso a cena e li becco che si scambiano occhiate e capisco di essere diventato la macchietta di questa storia. L'attore premio Oscar ha ammesso di non essersi mai immaginato un futuro in cui non sarebbe stato il papà fico, eppure è arrivato anche quel momento. A scatenare l'episodio più esilarante è stato una cena di famiglia, ha raccontato Ben Affleck, durante la quale si parlava di relazioni sentimentali. I miei figli parlano a cena, parlano dei loro amici, dei drammi, delle relazioni, e io un po' di esperienza vissuta penso che vale la pena condividere qualche lezione. Sono il tipo di cose che passiamo ai nostri figli, no? Dice Ben Affleck. Ma quando ha provato a inserirsi all'interno di questa conversazione forte della propria esperienza, la risposta della figlia non si è fatta attendere. Dico, tipo, sai, la cosa di quella relazione lì, e la 17enne si gira verso di me e fa: ah, quindi tu saresti l'esperto di relazioni? Una battuta che arriva sicuramente dopo un percorso sentimentale piuttosto movimentato, no? Per Ben Affleck, il divorzio da Jennifer Lopez, finalizzato a gennaio 2025, dopo un paio d'anni di matrimonio, un fidanzamento precedentemente interrotto e prima ancora il matrimonio appunto con Jennifer Garner dal 2005 al divorzio ufficializzato nel 2018. La tua musica.

0: Camera alle 13:56, facciamo la nostra piccola pausa caffè e ci ritroviamo tra qualche canzone senza interruzioni per la seconda ora insieme in diretta. Come sempre fino alle 15 con il gossip è servito. State con noi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 14 e un minuto.
0: Radio Italia 1.
2: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: My Soul con i Bastille su Radio Italia 1. Le 14:08 i minuti in questo istante, lunedì 28 di settembre, sempre insieme, sempre in diretta anche nella nostra seconda ora, fino alle 15, poi dopo di me dalle 15 alle 18 spazio a Simona Sorbara, socializzando con la Simo, e poi a Sergio Melito che vi accompagnerà in diretta in serata fino alle 20. Tra poco parleremo anche un po' di TV, tra problemi tecnici, imprevisti, nervosismo, un programma terrificante, l'ha definito qualcuno. Di quale programma si tratta? Ha debuttato proprio ieri nel pomeriggio sulla Rai, insomma avete già capito, domenica in la nuova edizione, vedremo che cosa è successo e tanto altro ancora in diretta da raccontare, da commentare. 347 049 3131 per i vostri messaggi WhatsApp.
1: La tua

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno. E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Juliet Coetz, quelli come me su Radio Italia 1. È iniziata con qualche problema tecnico, un imprevisto dietro l'altro e pure un pizzico di nervosismo. Che cos'è? La nuova prima puntata dell'edizione di quest'anno di Domenica In. E le critiche sui social non sono tardate ad arrivare, implacabili. Su X, infatti, il programma di Mara Venier viene duramente attaccato. Terrificante. Ma che cosa è successo di così terrificante? Ma andiamo a riavvolgere il nastro, come si dice. Insomma, la prima puntata dello show domenicale di Mara Venier è partita con un'atmosfera in studio che sembra tutt'altro che distesa, eh? E a farlo pensare sono anche alcune frecciatine di Mara Venier rivolte ai suoi collaboratori. Ah, partiamo già col piede giusto, Prima il collegamento che fa fatica a partire, con la conduttrice che richiama più volte l'attenzione dei tecnici: mi date il monitor. Poi, una volta attivato il video, arrivano anche i problemi con l'audio. Dallo studio non si riesce a sentire il collegamento con una famiglia calabrese alle prese con il pranzo della domenica, protagonista di uno dei nuovi momenti del programma, pensati per entrare proprio nelle case degli spettatori attraverso un inviato. Mara prova a interagire con gli ospiti, ma la difficoltà nel sentire l'audio rende tutto più complicato, ed è proprio a quel punto che la conduttrice perde un po' la pazienza. Non sento niente, come faccio a interagire? Insomma, la nuova Domenica In sembra aver bisogno di qualche minuto per poter ingranare. Più che un vero momento di tensione, potrebbe trattarsi semplicemente dei normali inconvenienti della prima puntata, soprattutto per un programma che si presenta al pubblico con molte novità e diversi cambiamenti rispetto al passato. C'è da dire che Mara Venier si trova a fare i conti con una formula in parte rinnovata e con la necessità di prendere le misure con i nuovi meccanismi, i nuovi momenti del programma. Sarà stato soltanto un piccolo rodaggio, o magari questo inizio un po' movimentato è già il primo segnale di una Domenica In ancora alla ricerca del suo nuovo equilibrio? Doveva essere un programma rinnovato, con presenze giovani, nuovi volti, novità interessanti, e invece la nuova Domenica In di Mara Venier non sta piacendo affatto al pubblico. Aspettative deluse per un pubblico che ha trovato questa nuova edizione del programma piena di problemi, antica nel suo modo di comunicare ed effettivamente non piacevole da seguire. Sui social, e nello specifico su X, in tantissimi hanno usato l'hashtag Domenica In per criticare lo show dopo soli pochi minuti, tra l'altro, dal suo inizio. L'opinione è chiara: una totale delusione. C'è chi l'ha definito terrificante, chi una cafonata, chi ha criticato la nuova sigla, chi ha accusato il programma di avere una pessima qualità e molto altro ancora. Insomma, miglioreranno le cose nelle prossime puntate, staremo a vedere. Per ora Domenica In non sta piacendo, quindi vedremo se le cose miglioreranno già da domenica prossima. La tua

0: American Girls, Harry Styles. E allora ci siamo, la nuova edizione di Ballando con le Stelle scalda i motori. Alla fine di settembre parte la 21esima stagione del celebre dance show di Rai 1. Personaggi dello spettacolo, dello sport, della musica sono pronti a rimettersi in gioco tra passi di salsa, tango e valzer, sotto l'occhio vigile della giuria che quest'anno sarà rivoluzionata. Selvaggia Lucarelli non ci sarà, e neanche Fabio Canino. Paolo Belli invece sarà presente, sì, ma non in video, come abbiamo già raccontato. La produzione ha annunciato ufficialmente il cast dei concorrenti che scenderanno in pista nel programma di Rai 1. Di chi si tratta? Ricapitoliamo tutti i nomi e pure i cognomi: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, poi Riccardo Rossi, Monica Guerritore, Anna Safroncic, Alberto Ravagnani, Andy Diaz e ancora Massimo Ghini e Ornella Muti. Due volti amatissimi del programma torneranno. Di chi stiamo parlando? Francesca Fialdini e Simona Ventura, pronte a difendere il tesoretto al posto di Alberto Matano. Le due saranno pronte a ribaltare o confermare i voti della giuria, che dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli, che è passata definitivamente a Mediaset, dove sta lavorando, no? Il Grande Fratello VIP come opinionista, e poi la vedremo anche in veste di conduttrice all'Isola dei Famosi, dopo che è stato ufficializzato anche l'addio di Fabio Canino, insomma, ci si domandava chi prenderà il loro posto. Meglio, un nome è già ufficiale: Alberto Matano, un altro ancora incerto, quello di Barbara Dù. Per quanto riguarda il corpo docenti e maestri di ballo, ci sono anche qui già tutti gli abbinamenti che non vado ad elencarvi. Insomma, vedremo come partirà questa 21esima edizione di Ballando con le Stelle.
1: Radio Italia 1. La città era...

0: DNA.
1: Gabri Ponte e Jovanotti con DNA, 18 anni di vita condivisa tra palchi, studio di registrazione e famiglia, sono giunti però alla conclusione. La storia d'amore tra Elisa Toffoli e Andrea Rigonat si è chiusa nel massimo riserbo, secondo quanto riportato dal settimanale Chi. La cantautrice, da sempre fedele a una linea di assoluta discrezione, lontana dalle logiche del gossip mondano, ha scelto di affrontare questo momento delicato senza clamori e nemmeno comunicati ufficiali, preferendo il silenzio che ha sempre caratterizzato il suo percorso privato. Nell'ambiente si sapeva ormai da tempo, d'altronde anche sui social non si vedevano insieme già da un po', anche se lei continua a non pronunciare alcuna parola sull'argomento. Ormai appare più che plausibile che il loro matrimonio si è giunto al capolinea. Adesso sono entrambi single oppure hanno già voltato pagina, il cuore è tornato a battere ma per altre persone? Una cosa è certa, restano rapporti civili, buoni, tra due persone che si sono amate e che soprattutto sono due meravigliosi genitori. La parola d'ordine resta una: privacy. E chissà se invece lei avrà scelto di parlarle in musica, dove? Beh, magari nel suo nuovo album, già pronto, in uscita per il prossimo 27 novembre, Kintsugi il titolo. La talentuosa Elisa ha avuto una relazione con l'attore nel 2001, Giorgio Pasotti, poi nel 2008 grande storia che le ha cambiato la vita. Inizia infatti la relazione con Andrea Rigonat, chitarrista della sua band. Dal loro amore nascono due figli, Emma Cécile, nata il 22 ottobre 2009, e Sebastian, nato il 20 maggio 2013. Nel 2015 si erano sposati a Grado, in provincia di Gorizia. La coppia si era sposata il 5 settembre nella Basilica di Santa Eufemia, una bellissima festa insieme a tanti colleghi noti, tra loro Emma Marrone, Alessandra Moroso, The Colors, Ligabue, ma anche Caterina Caselli, Fiorella Mannoia, Laura Pausini e Francesco Renga. Andrea Rigonat, classe 1976, è un chitarrista, compositore, produttore discografico, celebre anche per il lungo sodalizio artistico proprio con Elise, per le innumerevoli collaborazioni nel panorama musicale. Nel corso della sua carriera ha firmato produzioni e arrangiamenti per grandi nomi come Laura Pausini, Francesca Michelin, Emma Marrone, Noemi e ultimo curando anche la direzione musicale dei grandi tour negli stadi. Il suo talento poliedrico l'ha portato a suonare nei live di artisti del calibro di Tiziano Ferro, Marco Mengoni e anche Giorgia. Tra i traguardi più rilevanti spicca la partecipazione alla chitarra nel brano trionfatore a Sanremo, La Noia di Angelina Mango, con una padronanza eccezionale di strumenti che spaziano dalla chitarra al mandolino. Rigonat rappresenta oggi una delle firme tecniche produttive più solide, stimate e richieste della musica italiana contemporanea.
2: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Un bel casino con Petit. Arriviamo ai saluti, i saluti finali per questo nostro primo appuntamento insieme su Radio Italia 1 in questa nuova settimana che continuerà domani, come sempre, a partire dalle 13 fino alle 15 con il nostro Gossip è servito. Tra pochissimo invece le news e poi arriva anche lei, Simona Sorbara, in Socializzando con la Simo, che vi accompagnerà fino alle 18. Non dimenticate neanche l'appuntamento con Sergio Melito dalle 18 fino alle 20. Ci risentiamo domani in diretta alle 13 su Radio Italia 1. Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'€1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IPI ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano i distributori indipendenti, la loro sigla Assopetroli lamenta una distorsione della concorrenza. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi tappa finale a Metz. Qui il pontefice ha ricordato Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa, seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha detto il Papa, che nel pomeriggio celebrerà messa nella cattedrale di Santo Stefano alla presenza del presidente francese Macron, in serata il rientro in Vaticano. Prorogata per il terzo giorno di fila la sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna. In allarme anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati.

0: i soli. Le sigle di settore dei CGL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. Via libera della Camera la fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione, 167 voti favorevoli, 93 contrari, un astenuto. Il testo passa ora all'esame del Senato per il sì definitivo entro il prossimo 6 ottobre. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra nell'area di Pietralata è prevista per il marzo 2027 con completamento entro il 2031. Il ministro Abodi commenta: raggiunto un risultato straordinario, tra due giorni consegneremo all'UEFA la lista definitiva per Euro 2032. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simona Sorbara, buon 28 settembre, le 15.07, temperatura bellissima, sembra di essere nel volo, nel cielo, e vi sto a dire tutte le indicazioni. Temperatura meravigliosa, un settembre veramente fantastico, le prossime 3 ore di questo settembre le passeremo insieme, socializzando con la Simo, andremo un po' a curiosare nelle pagine social official dei nostri artisti, dei nostri pipponi, per vedere un po' che cosa avranno combinato in questo weekend. Dicevo, ma è da tanto tempo che non sto qui seduta, è vero, perché venerdì non ero in onda, quindi mi dovrete raccontare un sacco di cose nei vostri messaggi, e tra poco vi ricorderò anche il numero di WhatsApp su quale mandarli. Ma intanto arrivano due splendide donne, Madame e Annalisa, con questa nuova canzone dal titolo Amica, che se la dedicano vicendevolmente una con l'altra. Suona qui su Radio Italia 1.

i suoi successi, è una delle artiste più premiate in questo momento, ma ve lo svelerò tra poco. Adesso quello che vi voglio svelare è il numero di WhatsApp per mandare i vostri messaggi scritti e audio qui su Radio Italia 1, è il 347 049 3131, lo ripeto, 347 049 3131, un numero importantissimo per fare appunto le vostre scelte musicali, le vostre dediche, le vostre richieste, per argomentare sulle nostre news, quindi sui nostri artisti, sui nostri pipponi, per fornirci anche voi il link di news curiose. Quindi aspettiamo i vostri messaggi, e proprio dai vostri messaggi arriva la richiesta di M Fabri Fibra con Antidroga, e quindi salutiamo tutti i nostri amici della Sardegna, in particolar modo San.

0: Eugenio in Via di Gioia, facciamo a metà, ecco, facciamo a metà di tutti i premi che ha preso Taylor Swift. 33 premi, l'artista da record, l'artista più premiata nella storia dei MTV Video Music Awards, con i risultati di quest'ultima edizione, tra l'altro condotta da Snoop Dogg, che è andata in scena al Peacock Theater di Los Angeles. La nostra bella pop star ha ufficialmente superato Beyoncé, che è rimasta quota 30, e quindi Taylor si è aggiudicata il premio principale, quello per il miglior video dell'anno, con The Fade of Ophelia, dedicandola a Dolly Parton, il riconoscimento inedito anche dell'Artist Director Honors, che premia gli artisti che hanno contribuito a innovare il linguaggio dei videoclip, il premio come miglior regia di Opa Light e tantissimi altri. Beh, è arrivata a 33, tra l'altro Madonna coprotagonista anche della serata, con lei, con Sabrina Carpenter, ci sono dei video molto molto molto belli con la loro canzone Bring Your Love. E quindi congratulations, oggi la diva del giorno è proprio lei, ovvero Taylor Swift, con questi 33 premi per la sua carriera.
1: Radio Italia 1.

Cesare Cremonini con la sua Paparazzi, ovviamente ultimo singolo per lui, che potete che richiedere qui al 347-049-3131. Quindi vado a salutare tutti i Radio Italia 11 che ci stanno scrivendo in questo momento. È ripresa la routine del lavoro, della scuola, e quindi già c'è qualche Radio Italia unico che si lamenta, ma ci lamentiamo sempre un po' tutti alla fine, no? Vorremmo stare perennemente in vacanza, ma non si può. L'importante è che voi vi sintonizzate sempre su Radio Italia 1, anche se vi lamentate, sintonizzatevi sulla vostra radio preferita. Saluto Carlo, che è proprio al 347-049-3131, dice: sì, ma sto dando il bianco, che bello, sto pittando casa. Mi fai sentire l'ultima DLP con Don't Stop? Va bene Carlo, siamo tutti con te solidariamente, però non veniamo a darti una mano, assolutamente.

0: talk about.
1: Eccole qui, Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, anche loro protagoniste di queste MTV Video Music Awards. Madonna ha raccontato anche, oltre ad essere artista dell'anno, portato a casa questo titolo, ha raccontato la collaborazione con proprio Sabrina Carpenter e ha raccontato anche tutti gli anni che lei è stata ovviamente presente agli MTV Music Awards, e anche la sua prima partecipazione è avvenuta nell'84, e in quell'occasione, durante l'esibizione con il brano Like a Virgin, Madonna si buttò a terra per recuperare una scarpa che le era caduta, il vestito si alzò e le rimase fuori una chiappetta. A quei tempi le chiappe non si mostravano, ha detto Madonna, vorrei ricordarvelo. E il suo manager subito in quel momento lì le ha detto dietro le quinte che la sua carriera era finita lì. Immaginate dove è arrivata Madonna 40 anni dopo, anche di più. E quindi è bello sapere quando comunque questi artistoni ci raccontano anche la parte più black della loro vita, che hanno poi saputo trasformare e trasformare appunto in tutti questi successi. Stiamo parlando semplicemente di Madonna.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

0: Colors con Rolling Stones, suonata qui su Radio Italia 1. Salutiamo tutti i Radio Italia 11 che ci stanno ascoltando dai loro lavori, dalle loro attività commerciali, dai loro uffici, quindi un grazie per essere sintonizzati su Radio Italia 1 tramite la frequenza 97.6 per Torino e zone limitrofe. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano dal nostro bel Piemonte, vi consiglio di andare a vedere tutte le frequenze del Piemonte sul nostro sito www.radioitalia1.org, di modo da cercare la frequenza più vicina alla vostra cittadina. Ringraziamo coloro che ci ascoltano anche dall'app, l'avete scaricata, è semplice, facile, gratuita, appunto gratuita, la potete installare sui vostri dispositivi mobili e portarci all over the world. Salutiamo coloro che ci stanno anche ascoltando dal DAB, dalla pulizia del suono DAB. Tra poco andiamo a parlare di Fiorello, concluderemo la prima ora, parleremo di Fiorello, parleremo degli Oasis, parleremo del record di Ultimo con il suo film e di tante altre notizie qui su Radio Italia 1 a Socializzando con la Simo.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni e in tutta Italia anche IPI ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Asso Petroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. Intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte di governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e i 25 anni d'età i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre

tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di due consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta. Calcio infine, dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto, grazie dell'ascolto. La tua musica.

Eddie Brock, non è mica te, apre lui la seconda ora di diretta in compagnia della Simo, 16.07, sono in vostra compagnia con i vostri messaggi sempre ricchi di affetto, ci state raccontando un po' quello che farete in questo lunedì sera e devo dire che facendo così un piccolo sondaggio vi piacerà stare a casa, rilassarvi un pochino, beh lunedì sera, lunedì tranquillo ovviamente, poi comincia a fare leggermente, si può dire freschetto, no, si sta bene, non si può dire freschetto Regia, con quello che abbiamo vissuto quest'estate assolutamente no, però beh lunedì sera non c'è molto da fare, quindi tutti a casa, telecomando in mano e stiamo assolutamente tranquilli. Allora tra pochissimo vado a parlarvi di Fiorello che ha annunciato con un video sui social una cosa molto molto molto bella, però vado a salutare due amici che ci richiedono Robin Schulz con la sua Better Times, che ci piace tantissimo ascoltarla e anche ballarla, quindi grazie per averla scelta qui al 347 049 3131.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.

0: suono toscano con la sua Atlantide. Allora parliamo di Fiorello che annuncia il suo ritorno in Rai e lo fa con un video pubblicato su Instagram. L'ha annunciato lui stesso appunto nella sua pagina official. Rimane seduto, muto, su una sedia di fronte a una scrivania scura, riprendendo una recente pubblicità che conosciamo tutti con protagonista Brad Pitt, il bel Brad, mentre sopra di lui compare la scritta prossimamente su Rai 1. Quindi il ritorno di Fiorello, che era atteso con la sua penicanza su Rai 2, in realtà è su Rai 1, quindi non sappiamo, non abbiamo altri dettagli se non quelli del punto di Fiorello, che ci ha messo la faccia per raccontarci che presto tornerà, quindi ne vedremo sicuramente delle belle e sicuramente rideremo tantissimo.
1: Radio Italia 1.

0: E l'ultima di Elisa Kintsugi, suonata qui alle 16.32 su Radio Italia 1. Se siete nel traffico, cari Radio Italia 1, ci vi darà sicuramente una mano a ascoltare la nostra viabilità. E allora ascoltiamo Muoversi in Piemonte, poi ritorniamo qui in diretta.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura il traforo del Freius, per un veicolo in panne la circolazione è momentaneamente interrotta in entrambi i sensi di marcia. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo, per lavori lungo la provinciale 37 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Villanova Mondovì. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: E l'ultima degli U2, ed era proprio gli U2 per festeggiare i 50 anni di carriera, si sono esibiti nella loro scuola dove tutto è iniziato, ragazzi, proprio nel 1976, ovvero 56 anni fa, proprio lì Larry Mullen affisse Marlon. Forse meglio chiamiamolo Larry, così evitiamo di capire come l'hanno chiamato in 3000 modi, ovviamente. Affisse un annuncio per cercare musicisti e formare una band, e proprio lì Bono, di Age e Adam Clayton si sono trovati proprio per iniziare a essere i primi U2, e sono ritornati proprio in quel cortile della scuola per fare un mini concerto proprio per i super giovani, e hanno annunciato anche il nuovo album che uscirà il 13 di novembre, e conterrà anche un duetto tra Bono e Dolly Parton. Che belli, che meraviglia, è pieno il web di questi video virali di Bono Vox and Company che suonano appunto nel cortile della loro scuola dove 50 anni fa iniziò la loro carriera.
1: Radio Italia 1.

Take Me Back, lui è Kygo, l'abbiamo ascoltato qui su Radio Italia 1 e tra poco parleremo di Laura Pausini perché è stata a Domenica Inn. In tanti ci avete scritto sì, ma hai visto che bella la Pau, bellissimo, ovviamente si è anche commossa, ha raccontato un po' della sua vita, ma ne parleremo assolutamente tra pochissimo perché adesso c'è una richiesta, devo assolutamente contentare Annalisa che ci chiede Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola, arriva tutta per te, eccola che meraviglia, ci piace tanto Tommaso Paradiso, quindi questa è una delle canzoni dell'estate, tra l'altro nei prossimi giorni decreteremo anche la canzone Summer 2026, quindi Radio Italia 1, la canzone che vi è piaciuta di più, che avete scelto di più.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: Fabrizio Moro, la sua Niente da perdere. Lei non ha veramente niente da perdere. La nostra Laura Pausini, che si commuove a Domenica In a parlare con la bella Mara Venier, parla del suo tour mondiale, poi si commuove spendendo appunto parole d'elogio per Giorgia, che ha ovviamente espresso delle parole meravigliose nei suoi confronti. E poi è bellissima, beh, parla comunque di quando ha visto l'incontro con Papa Leone, e poi alla fine le due si fanno un selfie, e la Pausini appunto dice che non mette mai filtri, no, figuriamoci, è filtrata tantissimo lei, lo dice a Mara mentre lo scattano, però Pausini sincera dice: io mi rimetto delle volte, te lo dico, mica vado dal dottore, metto solo il filtro. Ecco, vedi che carina, è una cosa super naturale, lo fa proprio. A volte un po' i connotati sono un po' cambiati, però noi le vogliamo bene così, assolutamente. Quindi grande Pau, intanto in tanti avete commentato sotto la sua pagina ufficiale il suo ritorno a Roma, il suo ritorno in Italia, in questi giorni lo è anche per vari concerti, per Una Nessuna e 100.000, quindi noi ce la siamo ascoltati ovviamente prima con Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:02.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20:45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
5: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessioni in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
6: Dipenderà poi da noi queste partite in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
5: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa a Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Çalhanoğlu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
7: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita, e c'è un legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
5: Saranno in 40.000 la Team Sciarena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
4: Siamo al basket, torna l'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20:30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal, a trionfare l'americano Brandon

0: McNulty, nono ciccone e il migliore degli italiani, Jenny De Gaetano.
1: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
0: Ed è tutto dallo sport.
2: Radio Italia 1.

0: Young con la sua Dealer apre la terza ora in diretta in compagnia di Simo, della Simo 17.07. Tra poco alle ore 18 arriverà anche il nostro e il vostro Sergio Melito per accompagnarvi con la diretta fino alle ore 20. Tra pochissimo voglio parlarvi di quello che sta succedendo con i biglietti degli Oasis a Roma. Ci sono biglietti che sono arrivate a delle cifre incredibili, ragazzi, veramente hanno raggiunto dei limiti pazzeschi. Ne parliamo tra poco qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1. Stare

sa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse io.

Mr. Rain con la sua casa in fiamme veramente, stanno bruciando questi biglietti per gli Oasis, ma sta succedendo anche qualcosa di non molto bello, diciamo così, perché la corsa ai biglietti degli Oasis a Roma si è trasformata in un caso. A poche ore dall'apertura della vendita ufficiale lo scorso 25 settembre, alcuni ticket per i concerti della band sono comparsi sulle piattaforme esteri secondary ticketing a prezzi che, secondo il monitoraggio dei Codacons, arriverebbero a sfiorare addirittura i 10.000 euro per un solo ingresso, cioè una cosa allucinante, ragazzi. Quindi questo ha spinto l'associazione dei consumatori ad annunciare un esposto alla Procura della Repubblica di Roma, Agicom e Polizia Postale, chiedendo un intervento urgente. Beh, mi sembra assolutamente una truffa pazzesca, no? Già lo immaginavamo, no? Perché ci sono dei prezzi comunque molto alti per questi biglietti, e poi ci sono quelli che ci fanno un ricarico veramente incredibile. E quindi questo problema non riguarda solamente le cifre, ma anche altre truffe che poi andremo a parlare, di cui andremo a parlare nei prossimi giorni. Però mi raccomando, cioè, spero che nessuno caschi a comprare un biglietto per un concerto a queste cifre. Quindi se sapete di qualcuno che ha acquistato, comunque che è stato truffato, fatecelo sapere anche al 347-049-3131. Quindi sono dei prezzi veramente folli. La tua musica.

0: Vasco Rossi con un senso, e proprio lui sulle sue pagine Instagram parla con parole piene di forza per tranquillizzare appunto i fan nel momento più delicato della sua vita, subito questo intervento chirurgico alla schiena, e poi riflette ovviamente su questi momenti della vita in cui si comprende che bisogna un po' attraversare anche la tempesta, no? Per rinascere, soprattutto se si ha una testa un po' ballerina, come definisce la sua testa, e ci si ritrova in momenti in cui bisogna fare i conti con se stesse. Quindi queste sono le parole sui social di Vasco Rossi, il nostro rocker è tornato a confidarsi con i fan toccando un tema che devo dire gli è molto caro, cioè quello dei momenti no, che però fanno parte un po' del percorso, no? L'ha sempre fatto lui, nei suoi momenti no ha sempre parlato assolutamente di quanto bisogna essere positivi, di quanto bisogna dare fiducia alla vita e anche alle persone che ci stanno vicino, e ovviamente essere fiduciosi anche delle nostre forze. Ed è proprio questo che fa Vasco con questa riflessione, lo mette proprio sulle sue pagine social, quindi andiamo a leggerli tutti. Si muore e se ti va bene muoiono anche certe convinzioni, le brutte idee, qualche modo di vedere sbagliato, di pensare. In ogni caso arrivi a un punto dove in effetti ti sta crollando tutto intorno, però poi c'è la forza, ovviamente ci sono gli amici, c'è il sostegno delle parole che ti stanno vicino, ma ci sono momenti anche necessari. Questi sono i momenti necessari, almeno per me, che sono sempre stato così. Anche quando ero giovane avevo questo aspetto psicologico un po' ballerino, poi ora sto spesso da solo, quindi non è che proprio posso evadere da me stesso, perché magari tu nella vita esci e ti distrai. Ecco, io non è che posso uscire molto, quindi non mi distraggo, allora rimango un po' inchiodato. Fa tutto un bel monologo, andatevelo a leggere perché è bellissimo, è molto lungo, comunque vi ho dato soltanto un po' lo spunto per poter leggere sulla sua pagina ufficiale quello che ha scritto oggi il nostro Vasco. Noi invece andiamo ad ascoltarci la nostra viabilità, il nostro muoversi in Piemonte, quindi se siete nel traffico, cari Radio Italia 11 vi darà sicuramente una mano, e ritorniamo poi in diretta fino alle 18 con la Sima fra poco.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura alla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra Savulze e Bardonecchia in direzione Frejus, e inoltre è disposto lo stoccaggio dei mezzi pesanti presso l'autostazione di Savulze ancora verso Frejus. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

0: Il Paraíso, Johnny Morandi, Alessandra Amoroso, una delle canzoni più ascoltate, più richieste quest'estate, dobbiamo dirlo. Dunque, com'è andato il matrimonio di Damiano e Dove Cameron? Io poi venerdì non ero in onda, quindi sicuramente ne avete parlato, avete gossipato anche qui al 347-049-3131. Diciamo che, a parte la bellezza di tutti e due, quello che è successo, ci aspettavamo ovviamente un po' di foto con i Maneskin e gli indizi social sulla possibile reunion. In realtà è stato così, sarebbero stati avvistati alla festa dopo le nozze, spuntano ovviamente le prime foto, tutti affiancati da compagni, compagne, insomma dai loro fidanzati, e quindi noi in questo momento speriamo assolutamente che questa reunion ci sia per il Festival di Sanremo, perché così pare che voci di corridoio, voci del gossip li portano a una reunion nel Festival di Sanremo. Comunque ci sono tutte le foto scattate su TikTok e anche da una fan page, su una fan page dedicata a Damiano David, abbiamo visto tutte queste bellissime foto di Thomas, Ethan e di Victoria, appunto con i loro compagni e con le loro compagne. Una grande festa, una grandissima festa ovviamente, ne parleremo nei prossimi giorni.
1: Radio Italia 1. Da, da, da, da.

0: Suonata qui, ancora qualche minuto in compagnia della Simo, poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito. Siete andati al cinema nel weekend? Che film avete visto? Che filmone avete visto? Io voglio dirvi che c'è un record per il film concerto, il miglior film concerto risultato in Italia, ed è quello di Ultimo. Quindi non so se l'avete visto, se siete andati a vederlo, comunque pare che veramente sia il miglior risultato per un docufilm, per un biopic, chiamatelo come volete, in Italia. Quindi siamo molto molto contenti. Ormai vanno molti di moda, no? Questi documentari, questa vita dei cantanti, ci piace tantissimo perché scopriamo anche un po' la parte del backstage, scopriamo anche quello che c'è stato dietro al concerto, che magari abbiamo visto, quindi abbiamo visto quello che è arrivato a noi, ma non sappiamo quello che c'è dietro appunto ad un concerto. Quindi in questo momento il biopic in Italia più visto è proprio quello di Ultimo.
1: Radio Italia 1.

Maroon 5. Vado a salutare Giulia che è il 347-049-3131, richiede i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa lo siento. E Giulia ovviamente ci fa il classico sondaggione, ci dice: ma come ci dobbiamo vestire adesso in questo momento? La sera fa fresco, la mattina fa fresco, quindi ci vestiamo a cipolla, come dicevano le nostre nonne, ovviamente. Così non sbagliamo, ragazzi, ci siamo lamentati tanto per il caldo, adesso ci dobbiamo portare tutto dietro, perché ci dobbiamo partire con l'infradito e arrivare a casa con gli stivali, giusto? Giulia, allora arrivano per te i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Dimmi il sottofondo di Aiello, sotto sotto c'è Aiello, ma sotto sotto sentite un po' chi c'è?
1: Ma sotto sotto c'è lui, è il grande, l'immenso. Basta, ma cosa mi dico? Mi dico io, il tonno, dai.
0: Ciao Sergio.
1: Ciao, c'è il Sergio Melito e Bon.
0: Sei mancato, Sergio.

0: Noi avventori abbiamo depositato.
1: Vi salutiamo tutti loro,
0: sì,
1: magari
0: certo,
1: ci
0: buon lavoro ragazzi.
1: Con l'app, buon lavoro. Siamo lì con voi con il
0: sì,
1: cuore.
0: Sì, con il cuore e con la mente.
1: Con le braccia e la fatica no, ma con
0: no,
1: il cuore
0: no.
1: Sì.
0: Va bene, quindi fa ancora caldo, bellissima
1: bello,
0: temperatura.
1: No? Che fantasia meravigliosa questo universo che dice perché il 28 di settembre?
0: Ma no,
1: diamo ancora un po' di caldo.
0: Assolutamente, beh. Quindi godiamoci questo tepore.
1: Beh, ovvio.
0: E buona serata.
1: Te la senti di andare in diretta?
0: Ma certo,
1: allora te
0: con
1: li
0: grande piacere fino
1: te
0: alle 20.
1: Te li lascio, Sergio. Buona
0: grazie,
1: diretta.
0: Ciao Simo,
1: buona serata.
0: Ciao
1: a domani, ciao a tutti i nostri Radio Italia 11. Andiamo ad ascoltarci le news, ma vi lascio poi con il nostro Sergio Melito fino alle ore 20. Noi ci riascoltiamo domani, come vi saluta sempre la Simo. Have a nice day, baby. Ciao a domani.
2: Radio Italia 1. Ora esatta.
3: Sono le 18.
4: Perché scegliere Genertel?
5: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile.
4: Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura.
5: Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cislin. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa col 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria. Fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il Barnacciano Giannetta. Alla chiusura delle urne ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio, accusato del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007 a Gallasco. Confermate le conclusioni dello scorso maggio, sono allegati gli esiti di nuove perizie, tra esse quella che accerterebbe la compatibilità di un'impronta rinvenuta sul luogo dell'omicidio con la scarpa dell'indagato. In attesa della decisione sull'eventuale rinvio a giudizio anche i legali di Alberto Stasi, che potrebbero a loro volta chiedere la revisione del processo in cui è stato condannato a 16 anni di carcere. Per la procura lo si poteva scagionare già 19 anni fa. Aggredisce l'avvocato gettandogli dell'acido corrosivo con ustioni sul 20% del corpo e poi si dà alla fuga. È successo sabato scorso a Messina, oggi l'arresto da parte dei carabinieri del comando di Catania. La donna è una 47enne già condannata a 23 anni di carcere per l'uccisione del marito nel 2007 con l'attenuante della semi-infermità mentale. Il legale per Francesco Broccio, 58 anni, che già l'aveva assistita in passato e ora aveva risposto a un'altra richiesta di consulenza, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dalla l'annuncio dell'arresto di 5 persone in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea del RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono già stati rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. Basket. Archiviata la prima giornata di Serie A, torna l'Eurolega che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane si sfidano domani ad Assago alle 20:30 e arrivano dalle sconfitte all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con Sergio Belito, eccoci qui, 18 e 6 minuti, buonasera, buon lunedì 28 settembre, ultimo lunedì del mese, ultima settimana del mese, settimana che comincerà a settembre e terminerà ad ottobre. Come va? Tutto bene? Siete in arrivo da un weekend che vi ha permesso di rilassarvi e di staccare un po' la spina? Mi auguro proprio di sì, pronti a ripartire anche per quanto mi riguarda, da qui alle 20, due ore insieme su Radio Italia 1, un numero a cui mandare i vostri eventuali messaggi per raccontare tutto ciò che vi passa per la testa, 347 049 3131. Benvenuti a bordo, partiamo, grande viaggio di musica e notizie ci aspetta, vi aspetta, e quindi subito Rudimental, Back to Me,
2: Radio Italia 1.

0: Back to me, abbiamo cominciato così, cari amiche, cari amici, 347-049-3131, tanta cronaca in primo piano, come sempre, quella non manca mai purtroppo. Per quanto riguarda invece iniziative, Bike Pride, una pedalata collettiva di 15 km per la città, connessioni, più diritti, meno confini, questo si svolgerà domenica prossima, 4 ottobre, 15esima edizione dell'evento in bici. La festa partirà e finirà al Parco Dora Sappiatolo. Abbiamo cominciato la settimana quindi dandovi subito notizia di questo appuntamento, una grande festosa parata a pedali per le vie della città. E da sempre il Bike Pride è una festa aperta a tutta la cittadinanza, una parata a partecipazione libera e gratuita per pedalare insieme per le strade di Torino e dimostrare che una città diversa è possibile, con strade aperte a chi sceglie la mobilità attiva, sicura per chi cammina, pedala e vive gli spazi pubblici. Pedalando si mettono in relazione persone, luoghi e possibilità, e come dicevamo è proprio connessioni, più diritti, meno confini, il tema del Bike Pride 2026, che si svolgerà domenica prossima, 4 ottobre.
1: Radio Italia 1.

One Last Time in Blue. Tra poco vi parlerò ancora di Terra Madre, ma dell'altra faccia di Terra Madre. Eh sì, perché conclusasi questa edizione 2026 non mancano lamentele e polemiche. In base a cosa? Ne parliamo tra poco qui su Radio Italia 1. Restate con me. La tua

0: Paola Iezzi con la stessa direzione. Allora, ma è stata solo gioia questa edizione del 2026 di Terra Madre, che ha avuto un buon successo di visitatori che hanno invaso il centro in questi 4 giorni? No, ce n'è un'altra faccia di Terra Madre: lamentele di ristoratori e bar del centro, e che dicono incassato un terzo rispetto ai giorni normali, dito puntato anche sulla viabilità e sulle strade chiuse. La gente rimaneva imbottigliata ovunque, si lamentano anche i taxisti, impossibile raggiungere alcuni parcheggi. Insomma, è l'altra faccia del salone del gusto. Alcune delle frasi che rimbalzano nelle chat dei commercianti della zona del centro di Torino parlano appunto di incassi ridotti, di viabilità azzerata, piazze e vie che nei giorni scorsi hanno ospitato la prima edizione di Terra Madre nel cuore della città e che, dopo gli stand e le chiusure, nonostante la folla di visitatori, non sembrano essere per nulla contenti. Il grido d'allarme in sintesi è questo: gli eventi organizzati in questa maniera stanno solo portando danni economici a commercianti e ristoratori, come dicevamo, anche dito puntato contro la viabilità. Queste variazioni e le chiusure hanno creato il caos negli scorsi 4 giorni, perché la gente rimaneva imbottigliata ovunque senza capire dove poteva girare o non girare, come raccontano i negozianti della zona. C'è un problema di calendario, di concentrazione degli eventi, di proporzione delle misure adottate. Dopo 2 fine settimane in un solo mese di forti limitazioni, non basta dire che la città era piena, bisogna chiedersi chi è riuscito a muoversi, chi ha potuto lavorare, chi ha perso clienti, chi ha impiegato molto più tempo per attraversare il centro e chi ha dovuto convivere per giorni con transenne, deviazioni e divieti. Tutti punti e annotazioni che saranno segnati sicuramente sull'agenda per l'edizione 2027, sperando di risolvere almeno alcuni di questi problemi.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Casella e Bruera in direzione Savona. Sulla diramazione per Moncaglieri il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la 32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso, sono presenti code fra Savulze e Bardonecchia in direzione Frejus. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Allora. 18:33 minuti, Lady Gaga e Do-C con Runaway, Radio Italia 1. Sergio Melito con voi. Cari amiche, cari amici, prende il via in Piemonte la campagna di vaccinazione anti-influenzale. Dall'8 ottobre inizieranno le somministrazioni da parte dei pediatri di libera scelta, mentre dal 13 ottobre partirà la campagna dei medici di medicina generale e delle farmacie aderenti. Ovviamente l'obiettivo della regione è aumentare la copertura vaccinale, rafforzando in particolare la protezione delle persone maggiormente esposte al rischio di complicanze, riducendo le conseguenze dell'influenza e gli accessi al pronto soccorso, ok? E dunque, lo scorso anno sono state superate le 840.000 vaccinazioni, facendo registrare una crescita rispetto alla stagione precedente. Vaccinazione raccomandata in particolare alle persone dai 60 anni di età, ai soggetti fragili di tutte le età, agli ospiti delle strutture residenziali e di lunga degenza e agli operatori sanitari e sociosanitari. E poi è inoltre raccomandata fortemente e può essere offerta gratuitamente ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni compiuti, particolare attenzione rivolta anche alle donne in gravidanza e alle puerpere e alle categorie professionali maggiormente esposte. Quindi al via dall'8 ottobre per quanto riguarda i bimbi, quindi vaccinazioni effettuate dai pediatri di libera scelta, dal 13 ottobre partirà la campagna dei medici di medicina generale e delle farmacie aderenti.
1: La tua musica su Radio Italia 1.

Sophie and the Giants con Loser, 18 e 40 minuti. Ancora buona serata da Sergio Melito, 347-049-3131 per quanto riguarda il numero WhatsApp di Radio Italia 1. Se vorrete mandarmi un messaggio sarete graditi ospiti amici. Dunque, abbiamo parlato di via della vaccinazione anti-influenzale. Sarà possibile anche unire, volendo, alla vaccinazione anti-influenzale la vaccinazione anti-Covid-19, naturalmente, e presso il medico di base o presso le farmacie aderenti. È un'occasione quindi anche per le altre vaccinazioni laddove siate interessati. Comunque la Regione Piemonte e le aziende sanitarie locali metteranno a disposizione sui propri siti tutte le informazioni sulla campagna, con l'indicazione dei centri vaccinali, delle modalità di accesso, dei giorni e degli orari dedicati alle vaccinazioni. Torniamo alla musica, lo facciamo, allora io direi prima con Enrico Nigiotti e poi con Bruno Mars e On My Soul su Radio Italia 1. La tua musica.

male. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: baby. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Allora, cari amiche, cari amici, quando sono le 18:51 minuti parliamo di lotta allo spreco alimentare. In un anno, pensate, il Piemonte ha recuperato oltre 5,3 tonnellate di cibo. E come dice il presidente della Fondazione Banco Alimentare del Piemonte, Francesco Rondinelli, il nostro è un obiettivo che perseguiamo ogni giorno, tutti i giorni. Contenti dei risultati, ma possiamo fare ancora di più. Ricordiamo che domani, 29 settembre, ricorre proprio la 7ª giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari, giornata istituita dalle Nazioni Unite nel dicembre 2019 per ribadire l'importanza di contrastare lo spreco di cibo lungo tutta la filiera, dal campo alla tavola, ok? Quindi un obiettivo che prosegue ogni giorno, tutti i giorni, insieme alle 560 organizzazioni partner territoriali con cui appunto la Fondazione Banco Alimentare collabora. Ogni anno una parte significativa del cibo prodotto purtroppo viene sprecata lungo la filiera alimentare, mentre molte persone incontrano crescenti difficoltà ad assicurarsi un'alimentazione adeguata. Quindi bisogna sensibilizzare tutti noi, chi vi parla per primo e voi anche all'ascolto, a far sì che l'attenzione verso il cibo sia sempre maggiore, che non lo si sprechi, che lo si cucini in quantità ottimale, in modo da non dire ne ho fatto troppo, allora che facciamo, nessuno lo mangia più, buttiamo, no. Che roba brutta buttare il cibo, è una cosa da sempre che i nostri genitori ci hanno insegnato e deve continuare così. Il Piemonte sta facendo molto, ripetiamolo, in un anno ha recuperato oltre 5,3 tonnellate di cibo, si può fare molto di più, anzi tutti noi possiamo fare molto, ma molto di più.
2: Radio Italia 1.

0: Alex Warren, questa era Fever Dream. Sono le 18:58, abbiamo il tempo per ascoltare ancora una canzone e poi le news nazionali e internazionali. Arriva Kamrad su Radio Italia 1 con la sua Hugh Yourself. Eccola qui.
1: La tua

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
0: L'economia.
4: Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Assopetroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
5: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di Eni e di IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
4: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi quota 100. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%, lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e

0: Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGIL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare del settore ferroviario. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio Italia 1.

0: E allora Zerb, Odial, Victor Ray con Space, 9 minuti dopo le 19, una bella iniziativa GTT per i più piccini, arriverà direttamente a casa senza bisogno di recarsi negli uffici la tessera Junior GTT. Per oltre 5.000 bambine e bambini di Torino che hanno compiuto o compieranno 3 anni nel corso dell'anno. È il documento completamente gratuito e valido fino al compimento degli 11 anni, permette ai più piccoli di viaggiare gratuitamente sui bus e tram di Torino e nell'area suburbana, ok? E questo è l'obiettivo principale del comune, cioè avvicinare le nuove generazioni al trasporto pubblico, un investimento quindi sul futuro di Torino. Gratis sui bus di Torino per i bimbi di 3 anni, dai 3 anni in su, dai 3 agli 11 anni, la tessera GTT Junior che arriverà direttamente a casa, la BIP Card che diventa gratuita. Molto bene, una bella notizia per i genitori che almeno da questo punto di vista hanno una spesa in meno, avranno una spesa in meno. Torniamo alla musica, lo facciamo magari con quella dei Take That e la loro You Are a Superstar.
1: Radio Italia 1.

0: in Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Ophelia era Taylor Swift su Radio Italia 1. Torino porta entrambi i suoi atenei tra i primi 15 al mondo per la sostenibilità, davvero un bel traguardo. L'Università di Torino e il Politecnico di Torino si collocano rispettivamente all'11° e al 13° posto del ranking elaborato dall'Università Indonesia dal 2010, che quest'anno valuta l'impegno per la sostenibilità di 2016 istituzioni in 110 paesi. Unito conquista il secondo posto e Politò il terzo, sia in Italia che nell'Europa meridionale, alle spalle dell'Università di Bologna, nona al mondo. Quindi prosegue il progresso nella classifica mondiale sia per l'Università che per il Politecnico, che nel 2025 occupavano rispettivamente il 13° e il 18° posto. Bene, sempre meglio di anno in anno. Andiamo avanti, adesso c'è Lola Young, poi anche Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini su Radio Italia 1. La tua musica.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura ci occupiamo del raccordo Torino-Caselle aeroporto. Per un mezzo in panne è chiuso il tratto fra Corso Grosseto e l'innesto alla tangenziale di Torino in direzione Caselle. Ci spostiamo proprio sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra Savulze e Bardonecchia in direzione Frejus. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Crash con Da Dio su Radio Italia 1. Allora, continua a diruttare l'Etna, ceneri dall'Etna, ceneri dall'Etna, e quindi terzo giorno di stop ai voli a Catania, nessun arrivo né decollo all'aeroporto fino a stanotte a mezzanotte, praticamente per il terzo giorno consecutivo. Sospensione di tutte le attività di voli in arrivo e partenza. Lo stop che era previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte per la chiusura di due spazi aerei. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Questo è quanto, notizia d'ultima ora, 19:35 minuti, siamo entrati nell'ultima mezz'ora e adesso abbiamo una nuova canzone di settembre che si intitola Lentiggini.
1: Radio Italia 1.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento.

Fulminacci con Maledetto Me, 19:43 minuti, l'ultimo quarto d'ora insieme su Radio Italia 1, ancora buon lunedì sera, buona settimana cari amiche e cari amici. Adesso invece abbiamo Lewis Capaldi con The Day That I Die. Eccola, in arrivo. La tua

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Gianna Nannini e Marrakesh. 19:51 minuti. È il mercato dei prodotti senza glutine, è in forte ascesa, lo comprano in sempre più persone, lo pagano più caro, pensando sia una scelta più salutare. Dietro il boom del senza glutine e pare ci sia una realtà molto diversa da quella suggerita dal marketing. Il fenomeno è diventato ormai un vero business. In Italia il mercato degli alimenti gluten free vale circa 400 milioni di euro e secondo le stime riportate dalle associazioni del settore potrebbe arrivare a circa 1,6 miliardi entro il 2030. Eppure le persone con una diagnosi di celiachia sono poco più di 250.000. Una parte consistente degli acquisti arriva quindi anche da consumatori che scelgono il gluten free per convinzione, moda alimentare o ricerca di uno stile di vita percepito come più sano. Ok? Quindi il dato è questo: mercato degli alimenti senza glutine che continua a crescere, ma non sempre, e dico non sempre, chi li acquista ne ha realmente bisogno.
1: Radio Italia 1.

E allora siamo arrivati ai saluti, cari amiche, cari amici, era Lizzo con Don't Make Me Love You. Io vi aspetto domani sarà martedì, sarà il 29 settembre, saremo insieme qui su Radio Italia 1 come sempre a partire dalle 18 e fino alle 20. Per il momento buon proseguimento d'ascolto e di serata, un abbraccio a tutti e da Sergio Melito un grande ciao! La tua musica.

0: 7 anni e mezzo per un quarto, l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
1: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
0: Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dell'annuncio dell'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono stati già rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo, Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella. Lorenzo Villanetti.
2: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
3: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in un'unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
2: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli. In difesa rientra Bastoni con la novità Caiode sulla fascia. In avanti fiducia ancora più Esposito in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
4: Radio Italia 1.

0: Pensate. Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia raccomandiamo prudenza per un incendio sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Novi Ligure e Alessandria Sud in entrambe le direzioni, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi anticipiamo infine che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto, a domani e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: La tua

0: più.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

sabbi, ma di noia si muore. Tu sei in tutte le cose, anche in quelle in cui nemmeno credevo. In tutte le strade, nelle scelte. Se vuoi te lo ripeto. Tu sei

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Devi fosse America, finita l'università. Gente che corre intorno all'arena.